0: Bay FM 99.9.
1: Di giorno provo da ingegnere, ma di notte ti vengo a cercare, lasciando quel che resta dietro me.

mare di nuove possibilità. Lo accetti un sacrificio, Dea? Ci pensi alla vita, come sarà?

0: E siete sull'ascolto di That's Amore su Bay FM 99.9 e abbiamo ascoltato il primo parte del disco Anni Luce, dal gruppo storico da Firenze, Diaframma, che ancora oggi sono attivi. E il cantante Federico Fiumani ha scritto tutte queste canzoni. Le canzoni che abbiamo ascoltato sono stati Pasqua, Pala di Burro, La densità della nebbia, La mia vita con una dea, Le Alpi e all'inizio L'odore delle rose. So we just heard on That's Amore the side A of the band from Florence, Diaframma's 1992 album Anni Luce, light, which translates to light years. And Diaframma are still active. They actually made a few albums. They celebrated the 40th anniversary of their debut album 2 years ago. We're going to go to side B of the disc after this little promo.
1: From Byron to Ballina, Evans Head to Lismore, Coolangatta to Kingscliff. You're listening to Bay FM 99.9.
0: We flip the disc. Side 2, Anni Luce from Diaframma.

di a tuo padre che non ci sarà un ritorno alla normalità, che la strada tu l'hai presa già e non la vuoi più cambiare. Di a tuo figlio che chi fa da sé farà sempre molto più di tre, e a guidarti tutto quel che c'è ci penserà il sole.

mi lasci in una stanza di luci, tutto il giorno a dormire per il troppo sole, mi lasci senza un brivido, senza un perché. Mi lasci in una stanza di vento e le tue parole io nemmeno le sento, provi in faccia un simbolo, non so qual è. Guida tu.

And there we have heard side B of Dear Frommer's 1992 album, Ani Luce, which was sort of the second phase of the band after their very new wavy 80s period. They went forth for a more emotional indie rock sort of sound. The songs we heard, I'll repeat in Italian. Abbiamo ascoltato lato B dei Diaframma, disco 1992, Anni Luce. Le canzoni che abbiamo ascoltato sono stati Romantico, Guidi Tu, Ridendo, Nel Tuo Mondo e Un'altra Volta. E questo era il secondo disco negli anni 90 dopo che Federico Fiumani ha preso voce nel suo band, che prima negli anni 80 c'era un altro cantante. Allora, sono le 7:15, andiamo verso il secondo disco per stasera e andiamo a Cuneo nel 1998, I Malenkunz. We're going to move on to our second disco of the night. This is a band called Malenkunz and their EP, Come Disdegno. They're sort of noise rockers, still active today. I like them a lot. I was a uni student when I listened to this. You're on BFM. That's Amore with Mario 99.9.

stiamo ascoltando i Malenkunz, le canzoni, questo è altro, Donna El, come stavamo ieri e ora. Adesso c'è Sierra nel studio 1 per Intermission e noi ci sentiamo la prossima settimana. We have just been listening to Malenkunz and our time is up. Sierra's in Studio 1 with Intermission and I will see you next week.